possible born dinner the gang with. E gonti si gonti lepu kojoshiwe. E kopoga di ampile gondra sonwabile. Imi sebenzi mi shetiwa si gonti le. Nana, olom si la ukwile. Pumla, mantema si gonti le. Kakanisilem tempu sibonile. Ah, sondras javas, sonta quantas kena quensando. Ah, tempum shewa guamantela.